Eppure un anno dolce io la sua man ti chiesi, ond'i sentisti, ed or che più fortuna a me spira seconda, or che novella

0: saprei a te della corte.
1: Ambiziose voglie non alimento in cuore, se noto, in quel